ultime notizie del giornale radio. La polizia, dopo un conflitto a fuoco con il ricercato Gennaro Cuopolo, è riuscita a intrappolarlo in un cascinale di Aversa. Ogni tentativo è stato vano per ridurre alla ragione il feroce criminale.